0: is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Fatalo fatu Samoa le nei tae au fou. O le asonga fua aso luas fului vo yuni, lua afe luas fulu ono. Alo mai o tato tala fou mai o vai fanua, a wala o fasa o saunga. Tala mo mua. Natani malo au kilani, ile fono tele fale tau sanga, ale Council for World Mission, CWM, le ena usuia mai le asolusu tasi le asolusu fao yuni, lua afe lua sfluono. Mai le pepo fa mtalanga fali ai, na awai mai le ausfono mai asunu SS ya laulangi, mai e kale sia e to tolu sfluono. Na ama salava i sauninga alotu taitaia, le au fenga luenga paia le atuo le kale sia peperane ya Aotearoa. Mau le atuo le fontanga le Sanga, Oceans of Hope, Envisioning Jubilee from the Pacific. Osefasa mota ulatatu, atu vasa ole fa moe moe. Sa ili to fa, maile pasifika mole yupili. Ole taitai fono ole fontanga, ole susunga ya Reverend Dr. Taipisi aleilua. Ole failau tusi awao, ale kale sia fa boptonga, kerisiano Samoa. Ole pepa fa pito, pole saunoanga na ami. Ole sunga ole fayaonga, fayfeau mai malua. Reverend Dr. Brian Fiu Kolia, Mailana Pepa Fahautu, Oceans of Hope, Envisioning Jubilee, Maile Pacifica. Na yesa noai le kalesia le laulangi atoa. Na yetalia se vai mamau le Pacifica ile Jubilee. E fa vai ile amiotonu, mau fetunai, malengalu lue fa tasi. Sa awaius fono mai kalesia SS le Pacifica, fa pefoi male afionga. Ile taitai fono le kalesia fa popton Kerusiano America Samoa le sunga ya Reverend Elder Faitete Saifoloi. Onisi o mtaa upu na langaya usufono mali Pasifika o suinga maalosi o le tau male eliina o le lisitai walama tiae le siosio manga ia ngalue fatasi mafasoa ya wale le ya atili o le ngalue ngale atua manisi. O le sunga le tua ina pensione Reverend Elder Nove Vailaau na taitai le lotu e tapuni alo a iae le neifontanga taua o se au au nan tu lai mai inisi of tō finga malinga luenga talai ale CWM i tau sanga ua tuanai. E tō lua sifunu le awhaio a onga mai le atunu atoa na fili mai ai i la tau na manu malo pe finalist i whailonga tau aloa ma tanga luenga wa onga tai taia le afionga le minsta wa onga ia Honorable Erica Stanford le New Zealand Education Excellence Awards i le neto sanga lua afe lua sifuluono e se sauninga sa awhaia le moto al palemene Wellington i le aso lulu watua nai lua sufao yuni lua afe lua sifuluono Sano la fiong al minsta o nei failonga tau loa e amana ia ele sao tau o faiaonga puleaonga maonga e taita ia o suinga le lei e nei ele lei le fatino ina wawa onga mol fanau e to iva onga na maua tulanga mua mua iva enga na fua ia i nei failonga iva enga o aonga laiti primary school winners tulanga mua mua ele si tia o le pasi e tomaiti aonga Manurewa School tulanga mua mua i anga fso tai matamaiti aonga. Ai meisi o lelei o le awai o whanau le aonga. O kai here school, makaiti school. Tūlanga mua mua i lelei o polkalame a oina ma le whaton tonuina Samavio school. Tūlanga mua mua i teitainga o whale aonga. Man malo ai Goodwood school. I le vaenga kolisi maualunga, secondary school winners. Tūlanga mua mua le sitia o le pasi e tamaiti aonga. Mawaina Auckland Girls Grammar School. Tūlanga mua mua le a ianga tausili. O le fsotai ma tamaiti aonga e maise. O le lelei o le auwai o whanau le aonga. Mawaina Maniototo Area School. Tūlanga mua mua i le lelei o polkalame awa oina. Ma le whaatonu tonu ina. Avondale College. Tūlanga mua mua i taitainga whale awa onga por educational leadership manu maloai Westlake Girls High School. Tangai leo penga ta whailangi al Ministry of Education. Mole atoanga o nei whailonga tawaloa. Mai maua te tenuas furuase hale a onga ua wha manuia ina. O le vaso tu anai le na matai sa uninga te tele, I le atunu o tonga, a wale famna twina, o le lua se lau tau sanga, talu an tau nu le lotu kerisiano, I ona lau ele ele, na a wae ka le sia uma tonga, ele ngata I te tonu o le atunu, a usui mai au lotu mai ka le sia tonga, I le laro langi a toa. O le sa uninga a lotu na fai ele asfalai le utu anai, sa unu ai le fionga le tupu o tonga, His Highness King Tupou the Sixth, Nei a folofola atu le tala le lei, pa folofola atu le au tu. Fa poto poto fa atasi e vi ia le li, o Yesu Keriso, a ulu fale atu tonga, ile seneturi lo na lua, o le fa a Kerisiano. Il pepa fa mtalanga tu si ai fa pia, o le sauninga na atangi e le fa maoni o le atua, ile lua se lau tau sanga, taluai, a o vava ai atu malfa mwe mwe le lumanai, o le misiona keriso I tonga, masale ngata I tonga, a sa fa pia foi, o le tala I atu no utua oi, o le pasifika. Tala fa I u fa mawina le angai peilunga, o le fai numero I la to wataua, ele ini a inga, poni fale no fuai homeless by the name I tau or tau malulu o lo ngā luem tanga luenga whala po tonga tumoti a wale whao ina atu o ni lango lango I le nei wha fi tauli a mei se ila ato o a fia sa unua le a fionga a professor to su sulu Damon Salessa o le pule ale universite a le AUT Auckland University of Technology I le ana sa unua ngā whala o e tele a wanga atu foi AUT e lango lango le nei wha moe moe Sauno aia, ole neva yaso, ole aia awai ile LifeWise Speak Slip Out. Tasi le poe moe I fafo, e faa lia ai le lango lango ya ila atou, o ile tulanga pangatia, ma olo ola ile tulanga yaso uma, ao se awala isa ili e foi tupe, bole nga luenga taua, ale LifeWise efso soani ai, ina yesa ili nofuanga, hae maisi au unanga efso soani mo ila atou. Sauno professor, Ole aia fai ale nei tūlanga I se poetasi, e au mai aia te ia se maramalama moni, ile langona ole le ai o se ainga ma se fale no fuai, ae o se tau tino ngā patino, ma fala apu ptonga e lango lango, sau no ato su sulu, ole fai ngā paanga le IUC ma le LifeWise, e atangia mai ai se mea mato te tali tonu moni lava, o se universite, e maua ai te tonu ole nei a ai, e ei tiute e siliatu na I lole potu a onga. Tangai le upenga se whailangi a le LifeWise ma le AUT pe a fia tu wina iai sau feso soani. O atato telefou ia tu fasia fali wina telefou a walo si la fia.
0: Listen to 531 PI wherever you are on the iHeartRadio app.

Te are karioi, programu imenemene, no te ia mai ata. Kia ora nei te aromato te tua, pimunu, kuki are.